Gli alberi sono solo ponti che costruiscono un'ombra. Aggiungiamo una frase al sonno. Il rossore li ricopre.

rimaneggia. Lei della sua infanzia, il calendario è fuori dal tempo, appropriazione nativa, il paesaggio di via la linea, quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.